0: cum iucunditatem natitatem beate Mariae celebremus, ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Iesum Christum.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Natividad tua, Dei gentis Virgo, gaudium annunciavit universo mundo, exte enim ortus est sol justitiae, Christus Deus noster, qui solvens maledictionem, dedit benedictionem, et confundens mortem, donavit nobis vitam sempiternam.
1: Salvatorem nostrum celebrantes, qui ex Maria Virgine nasci dignatus est, ex oremus dicentes, intercedat pro nobis Mater Tua, Domine. Intercedat pro nobis Mater Tua, Domine.
2: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Salvatore del mondo, che per i meriti della tua redenzione hai preservato tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio Charistica tertia.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio.